0: e poca ragione. Via presto la canzone, chi stamane vedeste, a madama cantate.
1: Chi ne la